0: e sala eo subira.
1: Katonda wange, nsubira mu kisa kyo, ne nkuyinza bwo, ng'onimpa ennema y'omu nsi, ate bwe nkwata ebirala.